in un po', monete e osteriave. Snokti se vidu kraj, svojete često stojave, ne osteriave in un po', monete e osteriave.